0: Radio Balkan. Colombia brings the beat back.
1: Colombia brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.